so și chvesta, mi torna granita, forse un'altra, forse un'altra, domani lo sarà. Grazie, grazie. Aș ribevino,